dans le centre du Jaurès. Con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora?